0: Rimbang FM, pasti di hati.
1: Rimbang FM, pasti di hati. Rimbang 104.9 MHz.